0: Dumfret Maria,
1: inclinabit se
0: et prospexit monumentum, et vidit duos angelos in habis sedentes. Alleluia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Surgens Iesus, mane prima sabbati, apparuit primo Mariae Magdalene, de qua eicerat septem demonia.
1: Cum omnibus mulieribus sanctis, fratres, salvatorem nostrum confiteamur, simulque invocemus. Veni, Domine Iesu.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.
2: Veni.

0: Oremos. Deus, cuius unigenitus Mariae Magdalene ante omnes gaudium nuntiandum paschale commisit, resta quesumut, ut eius intercessione et exemplo Christum viventem predicemus, et in gloria tua regnantem videamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Lecture du Cantique de Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me leverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
2: A sete di te, Signore, l'anima mia.
3: A sete di te, Signore, l'anima mia.
2: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. A sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. A sete di te, Signore, l'anima mia.

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Festo Sancte Maria Magdalene.

0: Dichit ei Jesus, Maria, conversa illa dicit ei Hebraice, Rabuni, quod dicitor Magister.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: Venit Maria, nuncians discipulis, quia vidit Dominum. Alleluia.
1: Cum omnibus mulieribus sanctis, fratres, salvatorem nostrum confiteamur, simulque invocemus. Veni, Domine Iesu.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Veni, Domine Iesu.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.
2: Veni, Domine Iesu.
4: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
2: Veni, Domine Iesu.